0: rispetto alle persone intorno.
1: Anzi.
2: One five four.
3: Ian John Tom 1428 LJT 1428 E20 AF full bridge.